0: queste cose di continuità non ne ha.
1: Non ne ora gap.
2: Bueno,
3: vale.
4: Vale, vale.
5: Un, dos, tres, y...

vivo in maniera, non è casa di maniera, quella che so oggi la mia vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è